0: Tante, nye rang la chong jidi nang ge jia se mi to yu se zhe qiong, ting ngui nye sim zhab di su tup chen yong tu ge ya.
1: Rang guok bi ya qi, zhu gin da.
0: Zi. Ribie xian ta di dian dian dian xio tu zhi.